0: conservado.
1: Temos aí o nosso telefone da participação, né? Deise Gerivini. Um abraço pra Deise. Loja Casa Nova com todos os destaques, novidades da moda. 7:26. Aí pra nossa audiência em Arvorezinha.
2: Bom dia,
1: opa, que para?
2: Tem meu pico aqui escutando o das Pasquale. Bom dia. Buongiorno, tutti bene? Come vate? Temo io picco aqui escutando o das Pasquale.
1: Al tico, al picco. Oh! Un saluto ai volte di Arvorezinha, Luis, no, Leonid de Paris. Quel bel ragazzo che le donne che vuol bene.
3: Tutti ossi, tutti ossi spaccai. Vuoi spaccai tutti ossi, sono tutto disgraziai, sono peso di un
1: cane. Che le boccette pari, stili il picco. Quei due lì insieme è un pericolo.